0: Planet News.
1: La prestigiosa cornice del Musée Océan Graphique de Monaco ha ospitato la finale del Monaco Ocean Protection Challenge, evento simbolo dell'impegno monegasco nella tutela degli ecosistemi marini. Alla presenza di rappresentanti istituzionali, accademici e del mondo della sostenibilità, il concorso ha premiato le idee più promettenti di giovani innovatori internazionali, dimostrando che impresa e ambiente possono camminare insieme verso un futuro rigenerativo.
2: Il Monaco Ocean Protection Challenge anno dopo anno sostiene l'emergere di una generazione di giovani imprenditori capaci di combinare scienza, tecnologia e sensibilità ambientale per affrontare una delle sfide più urgenti del nostro tempo, la salvaguardia degli oceani.

0: Planet News.
1: La giornata mondiale delle tartarughe si celebra ogni anno il 23 maggio, istituita nel 2000 dall'organizzazione no profit americana ATR, vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione delle tartarughe e dei loro habitat naturali. Il tema di quest'anno è Dancing Turtles Rock. Tutti sono invitati a partecipare ad attività educative, eventi di sensibilizzazione e iniziative di conservazione in tutto il mondo. I partecipanti sono incoraggiati a condividere selfie con tartarughe, ad adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente e contribuire alla protezione di queste creature straordinarie. Per scoprire come partecipare è possibile visitare il sito ufficiale worldturtleday.org.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio condotto dall'Università di Düsseldorf mostra che il riscaldamento globale e l'acidificazione degli oceani rendono i denti degli squali più deboli e vulnerabili. Le acque più acide simulate in laboratorio hanno causato crepe, buchi e un deterioramento strutturale nei denti esaminati.
2: E nonostante gli squali possano rigenerare i denti, i costi per farlo in un ambiente ostile aumenterebbero tantissimo. I ricercatori hanno deciso e hanno stabilito che mantenere il pH degli oceani vicino ai livelli attuali è importantissimo proprio per mantenere la sopravvivenza di questa specie di predatori marini, anche piccoli, perché i danni ai denti avrebbero potuto o possono compromettere la capacità di caccia e influire su tutto l'ecosistema.

0: Planet News.
1: In Uganda c'è un'organizzazione che dal 2022 trasforma plastica e disoccupazione in opportunità. Utilizza 18.000 bottiglie riciclate per costruire ogni abitazione, creando ecobricks resistenti e isolanti, ma soprattutto forma donne e giovani su riciclo e gestione dei rifiuti, offrendo lavoro dignitoso. Tutti infatti partecipano attivamente raccogliendo e compattando le bottiglie usate per costruire case e spazi comunitari come l'Empowerment Room, dove si producono beni riutilizzabili per migliorare l'igiene femminile.
2: Oltre 230 persone hanno già trovato impiego diretto. Ad oggi sono state realizzate 40 strutture in diversi paesi africani con una produzione mensile di 20.000 ecobricks, un progetto che migliora l'ambiente, previene l'inquinamento da plastica e garantisce sicurezza abitativa, dimostrando che un problema ambientale può diventare motore di cambiamento sociale ed economico. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Whitney Houston. All at once. Stevie Wonder. There's a ribbon in the sky for our love. Adele. Hello from the other
3: side. Radio Monte Carlo, great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Buck it up.
1: Planet News.
2: Lo scorso 15 agosto Messico, Guatemala e Belize hanno creato il corridoio bioculturale della Grande Foresta Maya, una zona protetta di 5,7 milioni di ettari, seconda solo all'Amazzonia nelle Americhe. L'area unisce 50 riserve naturali e protegge specie come giaguari, tapiri, oltre al patrimonio culturale dei discendenti Maya. Il progetto affronta sfide comuni come deforestazione, incendi e criminalità, promuovendo la collaborazione tra i tre paesi.
3: Un punto chiave è il riconoscimento delle comunità indigene e afrodiscendenti come custodi della natura. Dove sono coinvolte, la deforestazione diminuisce fino al 75%. L'accordo non è solo ambientale, ma anche politico e sociale, puntando a integrare tutela della foresta e sviluppo sostenibile, offrendo alternative economiche alle comunità locali e contrastando attività illegali che minacciano l'ecosistema e le persone che vi abitano.

0: Planet News.
1: Cinema in verde è arrivato alla terza edizione ed è uno degli appuntamenti più importanti tra quelli cinematografici della capitale. Si parte il 18, si arriva fino al 21 di settembre all'Orto Botanico di Roma. Il festival è gratuito e aperto a tutti.
2: È famoso per la sua capacità di coniugare la bellezza del cinema d'autore con l'urgenza delle questioni ambientali contemporanee. La rassegna seleziona opere da tutto il mondo su temi legati a sostenibilità, cambiamenti climatici, giustizia sociale attraverso linguaggi diversi e innovativi.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un emendamento al DDL Montagna approvato dal Senato ha nuovamente autorizzato la caccia nei pressi di Valichi Montagna, annullando una precedente sentenza che vietava l'attività venatoria in 475 colli per tutelare la fauna che migra. Il provvedimento è stato criticato dalle associazioni animaliste, che lo definiscono un attacco alla biodiversità e in contrasto con la direttiva Uccelli dell'Unione Europea.
2: Secondo chi invece l'ha fortemente voluto, si tratta di una misura giusta per la regolamentazione dell'attività venatoria nelle attività montane. Nel frattempo, le principali associazioni per la protezione degli animali hanno depositato in Senato una proposta di legge popolare per abolire completamente la caccia.

0: Planet News.
1: A Helsinki c'è il primo itinerario turistico al mondo pensato su misura per i cani. Si chiama Dogata, il tour partiva da Café Regatta e tra le tappe c'era un monumento stickless fatto con bastoncini da cane di artista. E il caffè si chiama Dogata, mentre si arrivava all'ultima delle tappe, Rajari, tutta dedicata con spiagge e sentieri e anche set fotografici a tema.
2: Helsinki, con circa 40.000 cani registrati, è già nota per la sua apertura verso gli animali. Offre numerose aree dedicate, spiagge, una foresta di 50 ettari e accesso gratuito ai mezzi pubblici per i cani. L'iniziativa vuole celebrare il ruolo che hanno nella vita urbana, promuovendo un turismo inclusivo e condiviso tra umani e animali.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. TLC Waterfalls.

Lasciati coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: case you missed it.
1: Planet News.
2: Un team di un'università cinese ha sviluppato piante grasse luminescenti capaci di ricaricarsi con la luce solare o a LED e brillare fino a 2 ore in diversi colori. Il risultato è stato ottenuto grazie all'iniezione di nanoparticelle fosforescenti di fosforo a luminescenza persistente che si distribuiscono efficacemente nei canali delle foglie delle succulente, rendendole particolarmente adatte.
3: Lo studio immagina scenari futuristici con alberi luminescenti che sostituiscono i lampioni o pareti vegetali capaci di illuminare ambienti. Nei test i ricercatori hanno creato una parete luminosa con 56 succulente in grado di fornire luce sufficiente persino per leggere. Il sistema è anche economico. La preparazione di ogni pianta richiede circa 10 minuti e costa poco più di 1 euro.

0: Planet News.
1: Rimini sta rivoluzionando il suo rapporto con il mare grazie al progetto Parco del Mare, che trasformerà i 16 chilometri di lungomare in un'oasi verde, pedonabile e ciclabile. E ha già ricevuto e riconvertito 10 chilometri di piste, sostituendo traffico e parcheggi con passeggiate in legno, dune di sabbia, vegetazione autoctona, aree sportive e zone relax. Il progetto si articola in tre fasce: una passeggiata fronte mare, una zona centrale verde e una ciclopedonale lato città. La rivoluzione include anche mobilità sostenibile con 130 km di piste ciclabili, sharing di bici, monopattini e auto elettriche, divieto di fumo in spiaggia e riduzione della plastica monouso. L'iniziativa migliora la qualità della vita e rende Rimini un modello europeo di rigenerazione urbana e turismo sostenibile.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world. Around the
2: Monte
3: world.
2: Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì.
2: Dalle 22.
3: On Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Dopo oltre 30 anni di silenzio, il Blythe Rondavel Flat Gecko è stato avvistato per la prima volta nel 1991 in Sudafrica e è stato ritrovato proprio nel Blythe River Canyon. Considerato estinto, questo piccolo rettile è stato ricoperto e riscoperto grazie a una spedizione trasportata in elicotteri in un'area remota. Con ricerche notturne accurate sono stati individuati ben 20-30 esemplari e fotografati, poi logicamente studiati, ponendo fine a decenni di incertezza. La scoperta si unisce ad altre specie perdute riscoperte dall'AWT, confermando l'importanza della biodiversità nascosta. Questa vicenda ricorda che la conservazione non riguarda soltanto i grandi animali, ma anche le creature minuscole ed esclusive, e la sopravvivenza arricchisce certamente gli ecosistemi e richiede protezione urgente.

0: Planet News.
1: Il Vaticano ha aperto Borgo Laudato Si, un centro educativo e agricolo ispirato all'enciclica ecologica di Papa Francesco. Situato nella tenuta papale di Castel Gandolfo, il progetto unisce agricoltura sostenibile e formazione professionale, con corsi su giardinaggio ecologico, vinificazione biologica e raccolta delle olive, oltre a programmi didattici per bambini e adulti. Papa Leone XIV ha inaugurato il centro celebrando una liturgia e visitando giardini, vigneti e fattoria già attivi dal 2022. Cuore del progetto è una grande serra curvilinea che richiama il colonnato di San Pietro e ospita spazi didattici e conviviali. Borgo Laudato Si vuole tradurre in pratica la visione di San Francesco, offrendo esperienze di turismo formativo e percorsi di apprendimento sull'agricoltura rigenerativa.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Uno studio di IPES Food rivela che il sistema alimentare globale è fortemente intrecciato con il petrolio, il carbone e il gas naturale in ogni fase della filiera. I principali legami tra alimentazione e fonti fossili sono plastica per imballaggi, fertilizzanti e fitosanitari, cibi ultra trasformati che richiedono fino a 10 volte l'energia rispetto ai cibi tradizionali e distribuzione, dal momento che trasporti e logistica fanno largo uso di carburanti fossili. Ricordiamo che i prezzi dei generi alimentari sono direttamente influenzati da quelli dell'energia e dalle crisi geopolitiche e che ciò colpisce duramente i 2,8 miliardi di persone già in difficoltà alimentare. Secondo IPES Food, smettere di sovvenzionare i combustibili fossili nel settore alimentare potrebbe liberare 2.500 miliardi di dollari all'anno.

0: Planet News.
1: In soli 10 giorni, quasi 200.000 cittadini europei hanno aderito alla campagna hashtag Hands Off Nature, chiedendo alla Commissione europea di non indebolire le leggi ambientali. Secondo il WWF ed altri, Bruxelles starebbe avvicinandosi ad un processo di semplificazione normativa che in realtà rischia di smantellare importanti tutele ambientali.
2: Le organizzazioni promotrici, oltre WWF, BirdLife Europe e Client Earth, sottolineano che le leggi attuali garantiscono aria e acqua pulite, cibo sano e protezione della biodiversità. Indebolirle significherebbe andare contro la volontà dei cittadini e mettere a rischio la salute pubblica e il futuro del pianeta.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: La grande barriera corallina australiana sta soffrendo a causa delle temperature marine estreme legate alla crisi climatica. Questo ecosistema straordinario, che ospita una ricchissima biodiversità, è sottoposto a uno stress termico senza precedenti, come confermano gli scienziati australiani nel rapporto pubblicato dal governo. Le ondate di caldo marino aggravate da cicloni tropicali e dalla presenza di una specie invasiva che si nutre di coralli la stanno devastando come mai prima.
2: È il sesto evento di sbiancamento in 9 anni e in questo caso il livello di mortalità dei coralli è davvero altissimo. La causa principale è la crisi climatica che sta rendendo impossibile la vita dei coralli. Il fenomeno non riguarda soltanto l'Australia, l'80% delle barriere coralline nel mondo hanno subito danni simili negli ultimi 2 anni, segnale molto forte di un rapido peggioramento del cambiamento globale.

0: Sostenibilità, nord e sud sono compatti nel promuovere tante iniziative ambientali. In Toscana, a Calenzano, vicino Firenze, da oggi fino al 28 di settembre tornano i giorni dell'ambiente. Ci saranno eventi per tutte le età, camminate, incontri, laboratori per bambini e bellissima la giornata sull'apicoltura. Tante saranno le scuole coinvolte. Volevamo segnalarvi Pedalapiano, un'escursione ciclabile proprio nelle zone intorno a Firenze, Puliamo il mondo in collaborazione con Legambiente e una giornata dedicata proprio alle api, anche lavoratori sugli insetti e sulla natura in generale. Si chiude il 28 di settembre con il classico, il mercatino del riuso, un giorno da rigattiere con 100 postazioni disponibili, Calenzano, provincia di Firenze.
1: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: La Colombia ha ufficialmente vietato le corride e altri spettacoli violenti con animali, confermando così la legge No Mas Olé, disposizione che li fermerà entro il 2027. La Corte Costituzionale ha dato priorità ai diritti degli animali e respinto i ricorsi delle associazioni taurine, dichiarando fuori legge tradizioni così cruente.
2: Il divieto riguarda anche feste popolari in cui più tori vengono liberati e affrontati da persone nell'arena e i combattimenti tra galli. Il provvedimento rappresenta un passo storico verso una maggiore sensibilità etica e un cambiamento culturale in favore del benessere animale.

0: Planet News.
1: Negli ultimi anni il mondo della bellezza ha iniziato a cambiare, ponendo sempre più attenzione alla sostenibilità. Prendersi cura di sé non significa più impattare negativamente sul pianeta. Scegliere prodotti eco-friendly è diventata una vera filosofia di vita. Piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza, come preferire ingredienti naturali e biologici, packaging riciclabile o ricaricabile, cosmetici solidi, marchi cruelty free. Le aziende del settore stanno investendo in tal senso. Ogni scelta sostenibile da parte dei consumatori invia un messaggio chiaro: il futuro della bellezza deve essere consapevole e responsabile.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights. Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on. La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In 60 anni le Alpi italiane hanno perso oltre 170.000 km quadrati di ghiacciai, pari alla superficie del lago di Como, a causa della crisi climatica. I ghiacciai monitorati da Legambiente mostrano un forte arretramento, riduzione di spessore e comparsa di ghiaccio morto.
2: Anche il permafrost si sta sciogliendo, mettendo a rischio la stabilità dei versanti delle montagne. Pensate che il ghiacciaio del Soldà ha perso 26 metri in un anno. Legambiente ha chiesto interventi urgenti per abbassare gli effetti del cambiamento del clima.

0: Planet News.
1: Il dodo, scomparso nel XVII secolo, potrebbe tornare a popolare Mauritius grazie a un'azienda texana specializzata in de-estinzione. La società ha annunciato di aver coltivato cellule germinali primordiali di piccione, un passo chiave per ricreare l'uccello. Usando polli geneticamente modificati come surrogati e una tecnologia particolare, l'obiettivo è ottenere migliaia di dodo geneticamente diversificati entro 5-7 anni, da reintrodurre in aree sicure dell'isola. Il progetto solleva entusiasmo, ma anche dubbi scientifici ed etici. Alcuni esperti temono che i nuovi dodo siano solo simulazioni e che la de-estinzione distolga l'attenzione dalla crisi ambientale attuale. L'azienda, già impegnata su mammut e lupi feroci, difende invece la sua ricerca come strumento per innovare la conservazione. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artist.

0: everybody, this is your song.
1: Radio Monte Carlo, great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Poste Italiane ha installato in provincia di Modena 14 nuove cassette smart 2.0. Oltre a restituire lo splendore del tipico colore fiammante alle storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le nostre città, le nuove cassette di dimensioni più piccole sono tecnologicamente all'avanguardia e dotate di sensori utili per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polveri sottili e biossido di azoto nell'area interessata.
2: I dati saranno regolarmente aggiornati e saranno pure disponibili medie mensili, semestrali ed annuali. Così, dopo la fase sperimentale, il traguardo è installare cassette postali 2.0 su tutto il territorio italiano e arrivare almeno in 650 luoghi.

0: Planet News.
1: La Scozia ha annunciato il sostegno ufficiale ad una legge per vietare definitivamente le corse dei levrieri, ponendo fine quindi ad un'attività ritenuta sempre più crudele legata allo sfruttamento degli animali ma anche al gioco d'azzardo. La proposta ha ricevuto consenso da tutte le parti, da tutti i partiti e l'appoggio del governo che viene rappresentato dal ministro dell'agricoltura.
2: La Scozia si unisce così a paesi come Galles e Nuova Zelanda che hanno già vietato le corse. Attualmente solo 9 paesi nel mondo, tra cui Irlanda, USA e Australia, le permettono ancora. Secondo il gruppo animalista Unbound Greyhound, quasi 4.000 levrieri sono morti nel Regno Unito dal 2017 per questa crudele pratica.

0: Radio Monte Carlo.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Planet News.
2: Gli scimpanzé selvatici consumano quantità sorprendenti di alcol attraverso la frutta fermentata che costituisce gran parte della loro dieta. Uno studio condotto nei parchi nazionali di Kibale, Uganda e anche in Costa d'Avorio ha misurato il contenuto di etanolo nei frutti caduti a terra, stimando che le scimmie assumano circa 14 grammi di alcol puro al giorno, l'equivalente di mezza pinta di birra. I fichi risultano tra i frutti più ricchi di alcol e particolarmente apprezzati. Il fenomeno supporta la teoria della scimmia ubriaca del professor Robert Dudley dell'Università della California, Berkeley, secondo cui l'attrazione umana per l'alcol deriva da un'eredità evolutiva legata al consumo di frutta fermentata, energetica e nutriente. Nonostante l'ingestione notevole, gli scimpanzé non mostrano segni evidenti di ebbrezza, suggerendo un'alta tolleranza. Il consumo di alcol è diffuso anche in altre specie animali.

0: Planet News.
1: Nel sud del Messico c'è un progetto che ha trasformato ex cacciatori in protettori del giaguaro. Le comunità locali hanno imparato a convivere con questo felino controllandoli attraverso delle telecamere, trappola e adottando assicurazioni per gli allevatori e anche progetti di ecoturismo. I giaguari, una volta considerati una minaccia, sono visti come una parte importantissima dell'ecosistema.
2: Radio Monte Carlo.
3: RMC.
4: R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B.

0: Planet News.
1: Un recente studio pubblicato su Nature Materials ha rivelato che il ghiaccio può generare elettricità se deformato in modo non uniforme. Aggiungendo circa il 25% di cloruro di sodio, cioè il comunissimo sale da cucina, all'acqua prima del congelamento, i cristalli di ghiaccio si formano in strutture particolari. Le particelle di acqua, sodio e cloro si dispongono ai confini dei microcristalli e quando il ghiaccio viene piegato o compresso, queste particelle si spostano generando un flusso di cariche elettriche che è un fenomeno chiamato flexoelettricità. Nel ghiaccio puro l'effetto è minimo, ma con il sale si amplifica fino a 1000 volte, rendendolo simile ai materiali piezoelettrici più avanzati. Questa scoperta apre nuove prospettive per sensori ambientali, dispositivi autonomi e raccolta energetica nelle regioni polari, con vantaggi di sostenibilità ed economicità.

0: Planet News.
1: In Australia, 7 rane rosse e gialle di montagna, specie rara e a rischio di estinzione, sono state liberate in natura dopo essere state allevate in cattività per la prima volta. Questo progetto, durato 4 anni, è avvenuto insieme ai parchi nazionali e alle comunità locali. Si cerca di dar loro accoglienza in luoghi che non siano ambienti fragili e minacciati, come le foreste pluviali.
2: Riprodurle in laboratorio è difficile, perché bisogna simulare l'habitat naturale, compresi suoni e piante. Il rilascio è avvenuto in un'area protetta con la partecipazione delle comunità aborigene, ma le minacce come cinghiali invasivi e siccità continuano a mettere in pericolo la specie. Proteggere queste piccole rane è considerato un passo fondamentale per preservare l'intero ecosistema delle foreste montane australiane.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: La Scozia ha approvato una svolta storica. Il governo sosterrà una legge che vieta in modo permanente le corse dei levrieri, ponendo fine a una tradizione ormai in declino. La proposta, presentata dal deputato Mark Ruskell, ha ricevuto l'appoggio unanime dei partiti. Il ministro dell'Agricoltura ha confermato che non basteranno controlli o licenze più severe. Ci sarà un divieto totale. Le corse, popolari soprattutto nel dopoguerra, erano già in crisi. L'ultimo cinodromo scozzese, il Thornton Stadium, ha chiuso nel marzo del 2024. Poi dietro lo spettacolo si nascondevano spesso maltrattamenti, abbandoni e un forte legame con il gioco d'azzardo. Il divieto segue le decisioni di Galles e Nuova Zelanda, riducendo i paesi dove questa pratica è legale. Radio.

0: Planet News.
1: La startup californiana Nutricity, fondata da ex studenti di Stanford, ha trovato un modo per trasformare i gusci di mandorle, che rappresentano il 70% del frutto e sono solitamente uno scarto, in fertilizzanti biologici. L'azienda ha raccolto 50 milioni di dollari per espandersi e ridurre l'uso di fertilizzanti biologici. L'azienda ha raccolto 50 milioni di dollari per espandersi e ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici, che sono

0: li ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
1: Adele, I Drink Wine.
2: You better believe you have cried.
1: Beyoncé, Cuffe. Taylor Swift, Antihero.
3: I have this thing where I get older but just never wiser.
0: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il cianometro, inventato nel 1789 dal fisico svizzero Horace Benedict de Saussure, permette di misurare il colore del cielo tramite una scala di 53 tonalità di blu, dal bianco lattiginoso al blu intenso. De Saussure notò come la saturazione aumentasse con l'altitudine e la collegò all'umidità e alle particelle atmosferiche. Oggi lo strumento è stato reinventato con sensori e software digitali. Oltre a registrare le sfumature del cielo, mostra in tempo reale i dati sulla qualità dell'aria, segnalando anche le principali fonti di inquinamento. Il primo modello moderno fu installato a Lubiana nel 2016, seguito da Breslavia, Dresda e Ginevra. Oltre alla funzione scientifica, i cianometri hanno un ruolo educativo, rendono visibili fenomeni spesso invisibili, sensibilizzando i cittadini sull'inquinamento e creando una banca dati consultabile online. Radio.

0: Planet News.
1: Buone notizie dal Mar Ligure. La tartaruga Thalassa, una caretta adulta, è tornata in mare dopo 2 mesi di cure all'acquario di Genova, dove era arrivata con una polmonite. Il rilascio è avvenuto grazie alla Guardia Costiera, all'Università di Pisa e alla Fondazione Cima.
2: Thalassa è anche la prima tartaruga del centro ad essere rilasciata con un tag satellitare. Seguirà i suoi spostamenti e ci aiuterà a conoscere meglio il suo mondo. A salutarla anche i bambini della scuola primaria Convitto Colombo. E ricordate, se vedete una tartaruga in difficoltà, niente interventi fai da te. Chiamate l'1530 oppure l'112.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: A Roma, il canile della Muratella attiva un nuovo servizio gratuito di supporto comportamentale per cani con difficoltà gestionali. Il progetto, promosso dalla ASL Roma 3, punta a prevenire abbandoni e aggressioni, offrendo assistenza ai proprietari in difficoltà. Ogni anno la struttura registra circa 300 casi di comportamenti aggressivi e l'obiettivo è intervenire per evitare la cessione dell'animale al canile con pesanti ricadute emotive ed economiche. Lo sportello fornirà consulenze personalizzate il suo appuntamento. Il progetto si affianca all'iniziativa Homeless, già attiva da luglio scorso, che offre cure veterinarie gratuite per gli animali di persone in difficoltà economica. Avere un cane è un'esperienza meravigliosa, ma richiede consapevolezza e responsabilità.

I'm following the voice I know, free falling from the high.

0: Planet News.
1: In un clima urbano sempre più caldo, gli alberi si confermano alleati fondamentali contro le ondate di calore. Lo dice uno studio dell'Università di Valencia, che ha analizzato con l'intelligenza artificiale l'effetto rinfrescante di diverse specie. Tra tutte, tre si sono distinte per efficacia: il cinnamomo cinese, il fiore d'arancio giapponese e l'olmo.
2: Le prime due, resistenti e compatte, sono ideali per le strade strette, mentre l'olmo è utilissimo per la sua copertura molto ampia, che regala ombra e fresco. Ma non basta piantare alberi, più alberi, bisogna scegliere il luogo giusto per dare sollievo e fresco ai quartieri più caldi. Gli alberi non sono solo decorazioni, ma infrastrutture naturali che rendono le città più vivibili.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80.

0: Planet News.
1: Dall'Australia arriva una buona notizia. 7 rane rosse e gialle di montagna, specie a rischio estinzione, sono state reintrodotte nel loro habitat naturale dopo 4 anni di allevamento in cattività. Cresciute in un ambiente controllato dalla Southern Cross University, tra parchi nazionali e comunità locali, le rane hanno potuto svilupparsi in condizioni simili a quelle della foresta pluviale.
2: Inserite tra le 110 specie del governo australiano, sono considerate un indicatore della salute dell'ecosistema per la loro estrema fragilità. La reintroduzione avviene in modo graduale. Gli esemplari sono stati rilasciati in un'area recintata, un'area protetta, per difendere le pozze riproduttive da predatori come i cinghiali. È un aspetto unico è il loro ciclo vitale. I piccoli si sviluppano direttamente nelle uova, nascendo minuscoli senza passare dallo stadio di girino.

0: Planet News.
1: Andiamo negli Stati Uniti, dove i bicchieri di plastica colorati sono simbolo delle feste universitarie, ma quasi impossibili da riciclare. Da qui l'idea di Lorraine Choi, allora studentessa di ingegneria alla Johns Hopkins, di trasformarli in filato tessile. Nasce così The New Norm. Dopo la laurea nel 2020, lei ha ottenuto fondi per un estrusore capace di convertire i bicchieri triturati in filo continuo, più morbido grazie a una componente naturale sviluppata con altri college.
2: Il progetto ha attirato anche il sostegno del produttore dei bicchieri stessi. Il filato continuo riduce la dispersione di microplastiche e viene lavorato con maglieria 3D che elimina cuciture e scarti. I capi, quindi maglioni, berretti dai colori originali dei bicchieri, sono prodotti a Brooklyn e vanno subito esauriti. Oggi The New Norm è un esempio concreto di economia circolare che unisce moda e sostenibilità.

0: Planet News.
1: A Jena in Germania la startup Biofelion sta trasformando un'idea da fantascienza in realtà, cioè creare plastica commestibile dai rifiuti. Al centro di questo progetto c'è un fungo nero simile a un lievito, capace di nutrirsi di scarti industriali ricchi di carbonio come quello degli zuccherifici e cartiere per produrre materiali sostenibili. I risultati sono già concreti: un poliestere bio per imballaggi, il pullulan, polimero commestibile e già usato in campo alimentare, e tensioattivi ecologici ancora in sviluppo. Questo polimero è stato testato anche nella stampa 3D, aprendo scenari futuri per bioreattori autosufficienti. Questo dimostra come la scienza possa diventare industria sostenibile, offrendo una vera alternativa alla plastica da petrolio. Radio.

0: Planet News.
1: In Puglia è partito un ambizioso progetto green, la creazione di una foresta urbana con 1 milione di alberi entro il 2030. L'iniziativa coinvolge comuni, scuole e associazioni locali con l'obiettivo di riforestare aree degradate, migliorare la qualità dell'aria e contrastare il cambiamento climatico.
2: Gli alberi verranno piantati in parchi, periferie e lungo le strade, trasformando il territorio in un polmone verde. Un progetto partecipativo che unisce tutela dell'ambiente e coinvolgimento dei cittadini per un futuro più sostenibile.
3: Radio Monte Carlo. Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly. Ascolta la web.

0: Planet News.
1: Oasi Ca Granda, inaugurata a fine giugno in via Ripamonti a Milano, è uno spazio verde che unisce natura, agricoltura e benessere nel cuore della città. Il progetto nasce dallo storico patrimonio dell'Ospedale Maggiore, fondato nel 1456, che nel tempo ha accumulato oltre 8.500 ettari di terreni agricoli. Ben 44 di questi, vicino al centro, sono stati trasformati in un ecosistema vivo, accessibile al pubblico.
2: L'Oasi ospita oltre 70 specie animali e 400 varietà botaniche con percorsi tra risaie, canali, siepi e un lago. Propone esperienze come picnic agricoli, semina di orti e visite guidate. Al centro del progetto c'è la Food Forest, un sistema agroforestale sostenibile. L'Oasi si candida a diventare un luogo simbolo per il benessere urbano, la biodiversità e una nuova visione partecipata della città e del suo rapporto con la natura.

0: Planet News.
1: Il cacatua ciuffo giallo, tra i pappagalli più intelligenti al mondo, ha mostrato a Sydney un sorprendente comportamento. Un gruppo di esemplari ha imparato ad aprire fontanelle pubbliche per abbeverarsi. Utilizzano becco, zampe e peso corporeo per girare il rubinetto, nonostante l'assenza del pollice opponibile. La scoperta è di un ecologo della Western Sydney University. In 44 giorni di osservazione sono stati registrati 500 tentativi, con un successo del 46%.
2: Il comportamento ha coinvolto il 70% degli individui osservati, dimostrando non solo abilità tecnica ma anche un valore sociale e ludico. Sorprende inoltre che a poca distanza ci sia un torrente facilmente accessibile. I cacatua sembrano preferire la sfida della fontanella. Questo fenomeno riflette la straordinaria intelligenza e adattabilità della specie e potrebbe presto diffondersi ad altre popolazioni urbane di cacatua, diventando una vera e propria moda alata.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte, Radio Monte Carlo, new classics. Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni

Radio Monte Carlo. Ehi, mi sei.

0: Planet News.
1: La Corte d'Appello di Versailles ha annullato l'autorizzazione del diserbante Chileo a base di glifosato, risultando una vittoria per la biodiversità. Il pesticida, ora non più autorizzato, altera le catene alimentari e mette a rischio la biodiversità. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali e stabilisce un principio importante. Le lacune nei metodi di valutazione europei non possono giustificare l'uso di sostanze potenzialmente dannose. Un segnale forte che dimostra come la pressione della società civile possa davvero fare la differenza nella tutela dell'ambiente.

0: Planet News.
1: È stato lanciato un nuovo toolkit dedicato alla conservazione dello squalo angelo, segnando un progresso importante per la protezione delle specie marine. L'iniziativa di Angel Shark Project promuove approcci condivisi e collaborazione tra paesi, ricordando che le specie migratrici non conoscono confini. Questo strumento rappresenta un impulso concreto alla cooperazione internazionale e rafforza il riconoscimento del valore degli habitat oceanici. Un segnale positivo che dà nuova forza agli sforzi globali per la tutela della biodiversità marina. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo. Great artists.
0: Michael Jackson. I just can't stop loving you. Anita Baker.

0: mind having this. Planet News.
1: Negli ultimi mesi diverse aziende italiane hanno iniziato a investire in impianti di produzione di bioplastiche, materiali ecocompatibili deriti da fonti naturali come mais e canna da zucchero. Questi materiali rappresentano un'alternativa sostenibile alla plastica tradizionale, riducendo l'inquinamento e favorendo una gestione più responsabile dei rifiuti.
2: Contemporaneamente si registra un aumento delle iniziative per la tutela delle api, fondamentali per l'ecosistema e l'agricoltura. Molte comunità locali stanno creando giardini delle api con piante mellifere per garantire un habitat sicuro a questi preziosi insetti e contribuire così alla biodiversità e alla salute dell'ambiente.

0: Planet News.
1: A Newcastle, in Australia, hanno scoperto una popolazione di quasi 300 koala nelle aree vicine la città di Sugarloaf. Sono stati individuati attraverso droni dotati di riflettori capaci di localizzarli in pochi minuti, mentre prima servivano ore di ricerche a piedi.
2: Quindi i koala possono sopravvivere e prosperare anche in habitat marginali, spesso trascurati ma fondamentali quanto le riserve naturali. Lo studio ha una precisione che non si è mai vista prima nel monitoraggio della fauna selvatica. Conoscere dove si trovano le popolazioni e monitorarle accuratamente è davvero essenziale per proteggerle e garantirne la sopravvivenza.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Allo zoo di Chester, vicino Liverpool, una coppia di pinguini maschi, Flounder e Scampi, ha adottato con successo un pulcino. L'adozione in sé non è insolita tra questi pinguini in cattività, ma è raro che sia una coppia omosessuale a crescere la prole. Lo staff dello zoo ha affidato ai due un nuovo deposto da una coppia eterosessuale più giovane e inesperta, Watsit e Peach, per garantire migliori cure a entrambi i pulcini. Flounder e Scampi si sono subito dimostrati genitori premurosi e il loro pulcino, nato ad aprile, è cresciuto in salute.
2: Non è il primo caso noto di genitorialità omosessuale nel regno animale. Situazioni simili sono state osservate tra fenicotteri, cigni, avvoltoi e altri pinguini. Nel 2019, ad esempio, una coppia maschile di pinguini reali dello zoo di Berlino ha covato un uovo per 3 settimane. Questi casi offrono spunti interessanti sulla diversità dei comportamenti animali.

0: Planet News.
1: Torna a Napoli per la quarta edizione il Pianeta Mare Film Festival, appuntamento internazionale dedicato al cinema ambientale e alla biodiversità. Fino all'11 di ottobre oltre 50 film da 37 paesi, tra cui 5 anteprime mondiali e 20 italiane, saranno proiettate gratuitamente in cinema, musei, università della città, da Scampia alla Villa Comunale. Tra le opere più attese, Lowland Kinds, prodotto da Darren Aronofsky, e Lost Land, premiato a Venezia.
2: In programma anche documentari italiani come quello di Angelo Loi sui pescatori di anguille nel Tevere. Il festival, cresciuto del 200% rispetto allo scorso anno, è curato dall'associazione Pianeta Mare Darwin Dorn e punta a coinvolgere soprattutto i giovani con partnership con scuole e atenei. Un progetto che unisce cinema, scienza e sostenibilità con ingresso libero su prenotazione.
0: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't want

0: Planet News.
1: Basato su intelligenza artificiale e dati satellitari, arriva il progetto di Just on Earth, il primo sistema digitale di monitoraggio ambientale per il controllo e mitigazione del littering marino. Il progetto utilizza intelligenza artificiale e immagini multispettrali per osservare in modo continuo ciò che accade lungo le coste.
2: Il sistema crea un modello digitale dinamico e sempre aggiornato, capace di rilevare quasi in tempo reale la presenza e la dispersione dei rifiuti, l'impatto dell'attività umana e i flussi turistici. Monitora anche gli inquinanti trasportati da fiumi e da correnti marine, fornendo uno strumento utile per prevenire e intervenire con rapidità.

0: Planet News.
1: Dopo quasi 20 anni di attesa entra in vigore il trattato sull'alto mare. Da gennaio 2026 sarà possibile istituire aree marine protette anche nelle acque internazionali, che coprono oltre il 60% degli oceani. Il trattato prevede valutazioni di impatto ambientale per le attività economiche e promuove una distribuzione più equa delle risorse genetiche marine.
2: Un passo storico per la tutela degli oceani, ma restano sfide aperte, mancano fondi certi, il meccanismo decisionale è complesso e pesano le assenze di Stati Uniti, Russia e Cina. L'Italia, insieme all'Unione Europea, ha sostenuto con forza l'accordo.

0: Planet News.
1: Shaina Patel ha 14 anni ed è una studentessa americana che ha creato un gel che elimina oltre il 93% delle microplastiche dell'acqua. La sua passione per la scienza e la tutela dell'ambiente l'ha portata a realizzare questa idea geniale che sarebbe l'idrogel. Funziona come una spugna intelligente che intrappola le microplastiche e aiuta a ripulire i mari da una delle minacce più pericolose ed invisibili per tutto l'ecosistema.
2: Grazie a questa invenzione, Shaina è tra i finalisti del concorso che premia i migliori giovani scienziati degli Stati Uniti. Con l'aiuto di una mentore ha trasformato la sua intuizione in un prototipo reale. Dice di voler guidare l'innovazione climatica e aiutare altri giovani a fare la differenza per il nostro pianeta. La sua storia ci insegna che quando la scienza incontra la passione, anche a 14 anni si può cambiare il mondo.

0: Planet News.
1: Uno studio finlandese su oltre 5.500 gemelli ha confermato che la longevità dipende per il 70% da fattori ambientali e solo per il 30% dalla genetica. Fumo, sedentarietà, abuso di alcol aumentano il rischio di morte, mentre essere donna è un fattore protettivo. L'epigenetica spiega come l'ambiente modifichi l'espressione dei geni senza alterare il DNA. Le Blue Zones suggeriscono che clima, dieta e relazioni sociali influiscano sulla longevità, ma i dati vanno interpretati con molta cautela. I test genetici commerciali non sono affidabili per prevedere la durata della vita. Un'innovazione importante portata avanti dall'Università di Roma Tor Vergata è l'apertura del primo laboratorio di medicina proattiva denominato l'Ambulatorio dei Sani. Qui persone in buona salute possono conoscere attraverso l'analisi del DNA i rischi a cui sono esposte e quali modifiche dello stile di vita adottare per prevenire l'insorgenza di malattie croniche.
2: I più grandi successi degli anni 90 in una

0: fatta.
1: Radio Monte Carlo 90
0: è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Thank you.

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Oh my lover, yeah, yeah.

0: Slowly. Planet News. In Germania è stata sviluppata una nuova tecnologia per la ricarica delle auto elettriche direttamente dai marciapiedi, grazie a un sistema chiamato Curb Charging. Dopo oltre un anno di test a Colonia, i risultati sono stati molto positivi, più di 2.800 ricariche effettuate con una disponibilità del servizio superiore al 99%.
1: La curiosità è che il sistema è integrato nei cordoli del marciapiede, basta infatti aprire un piccolo sportello e collegare il cavo dell'auto. È discreto, dicono, sicuro, resistente alle intemperie, non ostacola i pedoni, ha un impatto estetico minimo, risulta quindi anche più semplice e veloce da installare rispetto alle classiche colonnine.
0: Tra i pochi svantaggi ci sono la scarsa visibilità e il rischio che si sporchi, ma si tratta per fortuna di problemi gestibili.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Planet News.
1: Pensiamo che l'aria peggiore d'Italia sia quella di Milano, Roma o Napoli, ma la realtà sorprende. Le città più inquinate spesso non sono le metropoli, ma centri di provincia lontani dai riflettori e dal turismo. Secondo il report Malaria 2025 di Legambiente, Frosinone guida la classifica nazionale per sforamenti dei limiti di PM10 con ben 70 giorni oltre soglia nel 2024.
2: Ma non è sola, anche Verona, Treviso e Torino mostrano numeri preoccupanti. Un mix di traffico locale, assenza di politiche ambientali efficaci e conformazione geografica contribuisce ad un inquinamento cronico che passa spesso inosservato. Respirare aria pulita non è solo un problema delle grandi città, è una sfida nazionale che parte dai luoghi più insospettabili.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'UNESCO ha approvato l'ampliamento della riserva della biosfera delle Galapagos, includendo la riserva marina Hermandad. L'area protetta cresce di 6 milioni di ettari, un riconoscimento che rafforza la leadership dell'Ecuador nella conservazione marina e nella lotta ai cambiamenti climatici. L'espansione migliora la connettività con il corridoio marino del Pacifico tropicale orientale, aprendo la strada alla prima riserva transfrontaliera oceanica.
2: È in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile su clima, vita sott'acqua e biodiversità. Le Galapagos, dichiarate patrimonio dell'umanità nel 1978, sono un museo vivente dell'evoluzione. Ospitano un'alta percentuale di specie endemiche. Il provvedimento conferma l'impegno dell'Ecuador per una gestione che unisce tutela ambientale, ricerca scientifica e sviluppo sostenibile.

0: Planet News.
1: In Giappone un team di scienziati ha sviluppato un metodo innovativo per produrre plastica biodegradabile utilizzando il batterio E. coli. Questa scoperta potrebbe trasformare radicalmente l'industria della plastica offrendo un'alternativa ecologica e sostenibile ai materiali tradizionali. L'idea è sempre rivoluzionaria ed è semplice: invece di ottenere la plastica dal petrolio, si sfruttano batteri nutriti con zuccheri capaci di creare bioplastica senza rilasciare sostanze tossiche. Un processo pulito e naturale. Questa tecnologia potrebbe ridurre drasticamente l'inquinamento e sostituire le raffinerie con sistemi di produzione a impatto zero. Un passo concreto verso un futuro senza plastica fossile.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless.
2: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

Arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: Ad Ambikapur in India la plastica può trasformarsi in cibo grazie ai garbage caffè, locali innovativi dove chi porta un chilo di rifiuti riceve un pasto completo con riso, curry, pane e insalata. L'iniziativa affronta due problemi: sostiene chi vive in difficoltà economica e riduce la plastica dispersa nell'ambiente. Ogni giorno i caffè servono circa 20 persone, recuperando altrettanti chili di plastica. La città integra questa strategia con la raccolta porta a porta che coinvolge 50.000 donne, creando occupazione. Il modello dimostra che i rifiuti possono diventare risorsa e solidarietà.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori italiani ha realizzato i primi pannelli solari subacquei in perovskite, aprendo una nuova frontiera per le energie rinnovabili. Il progetto è chiamato Beneath the Surface ed è sviluppato da CNR, Università Tor Vergata e B-Dimensional, e ha dimostrato che questi pannelli funzionano efficacemente anche sotto i 50 metri di profondità. Le celle sfruttano la luce blu-verde che penetra bene in acqua e in alcuni casi producono persino più energia rispetto a quelle esposte all'aria. Inoltre, grazie a un rivestimento polimerico idrofobico, i pannelli hanno mostrato ottima resistenza e rilascio minimo di piombo dopo 10 giorni in acqua salata. La scoperta potrebbe rivoluzionare il settore, permettendo di sfruttare lo spazio marino per una produzione solare sostenibile e a basso impatto ambientale.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio.

grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il SAFE, Sea Essence International Festival, organizzato dalla Fondazione Acqua dell'Elba, torna dal 27 al 29 giugno con la sua 7ª edizione ampliata e distribuita sull'intera isola d'Elba, coinvolgendo i comuni di Capoliveri, Portoferraio e Marciana Marina. Il festival, dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare, quest'anno si concentra sul tema delle comunità mediterranee e offre un ricco programma di eventi culturali, scientifici ed educativi, con momenti di spettacolo, dibattiti, laboratori e volontariato ambientale. Tra gli ospiti spicca Vincenzo Schettini, che unirà musica e scienza in una serata speciale. Tra le novità di questa edizione figurano la celebrazione del completamento dell'anello occidentale della Via dell'Essenza. È un percorso costiero sensoriale e l'ampliamento del progetto Scuole Blu, dedicato all'educazione oceanica, che coinvolgerà tutte le scuole dell'arcipelago toscano. SAFE vuol dire anche essere un'occasione per riflettere sul ruolo del mare come elemento unificante di culture, tradizioni e sviluppo sostenibile, coinvolgendo istituzioni, comunità locali e visitatori in un'esperienza diffusa che mira a rafforzare il legame tra l'ambiente marino e chi lo vive quotidianamente.

0: Radio Monte Carlo.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spacciatore.

0: altro che l'uso.
1: Planet News.
2: A Stoccolma sta per nascere Stockholm Wood City, un quartiere tutto in legno, senza acciaio né cemento. L'obiettivo è trasformare una parte della città in un'area a basso impatto ambientale, abbattendo le emissioni di CO2 del 50%. Il legno che si userà è resistente quanto acciaio e cemento, ma molto più sostenibile.
3: Il quartiere sarà multifunzionale, con abitazioni, uffici, negozi e ristoranti, progettato per rendere la vita urbana più ecologica e vicina alla natura. Il completamento è previsto per il 2027, un esempio concreto di come il legno possa diventare protagonista delle città del futuro.
4: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. Anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.it.

0: Planet News.
1: In Australia un gruppo no profit ha comprato delle isole, ma non per costruirci resort. Il progetto è di Nuramanga Land and Sea, che avrebbero acquistato nel sud dell'Australia queste isole proprio per cercare di salvarla dal cemento e dall'agricoltura intensiva.
2: Sono piccole isole di palude salmastra con un valore ecologico enorme, ospitano specie a rischio e aiutano a catturare CO2. L'obiettivo è restituirle alla natura, proteggendole per sempre da speculazioni e sfruttamento, un modello di conservazione privata che unisce territorio, comunità e biodiversità.

0: Planet News.
1: Andiamo in Campania, dove è stato inaugurato Monte Eboli, il primo impianto agrivoltaico in Europa. Il progetto combina energia solare e allevamento di ovini, ospitando 250 pecore e fornendo elettricità a circa 6.500 famiglie. I pannelli solari proteggono il pascolo, riducono il fabbisogno d'acqua e migliorano la qualità dell'erba, rendendola più resistente alla siccità. Le pecore, nutrendosi dell'erba sottostante, mantengono l'aria pulita, evitando l'uso di sfalcio meccanico e contribuendo all'efficienza dell'impianto. Questa sinergia tra tecnologia e agricoltura rappresenta un modello virtuoso di sostenibilità che tutela il paesaggio e riduce le emissioni di CO2. L'iniziativa dimostra come innovazione e tradizione possano convivere, creando opportunità economiche e occupazionali e ispirandosi a progetti come il deserto del Kubuchi in Cina, valorizzando le risorse naturali del territorio.
2: Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
4: Radio Monte Carlo, New Classics.
2: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dalla Finlandia arriva una rivoluzione nel mondo del packaging sostenibile. Si tratta di un cartone pieghevole ispirato all'arte giapponese dell'origami, capace di ridurre drasticamente il sovraimballaggio. Questo materiale flessibile e resistente, completamente riciclabile, nasce per rendere più efficiente la logistica e ridurre i rifiuti. Grazie al suo design intelligente si adatta perfettamente alle forme degli oggetti, eliminando la necessità di strati di confezionamento. Questa nuova scoperta promette di trasformare i cosmetica e ristorazione in chiave davvero green.

0: Planet News.
1: Dai vecchi jeans dimenticati negli armadi nascono i nuovi pannelli isolanti per le case green. Il denim riciclato, trasformato in materiale isolante, è un'alternativa sostenibile alla fibra di vetro. Trattiene il calore in inverno, mantiene gli ambienti freschi d'estate e non rilascia sostanze tossiche.
2: Il processo è molto semplice. I capi vengono raccolti, vengono tolti loro le zip, i bottoni saranno triturati successivamente e trattati con sostanze naturali ignifughe, pronte per diventare pannelli per pareti e tetti e anche pavimenti. Questa tecnologia farà sì che i tessuti tessili saranno ridotti e quindi si consumerà sempre meno energia, rendendo così anche l'edilizia più circolare e rispettosa dell'ambiente.
3: Radio Monte Carlo.
4: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
5: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: È stato sviluppato un materiale poroso capace di catturare l'acqua dall'aria nei deserti e immagazzinare anidride carbonica, aprendo nuove prospettive per affrontare sfide ambientali come siccità, inquinamento e contaminazioni. Queste architetture molecolari sono formate da ioni metallici collegati da molecole organiche che creano una rete cristallina piena di minuscole cavità. Questi materiali possono estrarre acqua anche dall'aria più secca, altri catturano CO2 o neutralizzano sostanze tossiche e microinquinanti. Una vera rivoluzione scientifica che intreccia chimica, tecnologia e ambiente, aprendo la strada a un futuro più pulito e resiliente. Radio.

0: Planet News.
1: Il primo treno a scartamento ridotto in Italia è tra i primi in Europa, alimentato interamente a batteria, presentato a Expo Ferroviaria 2025 a Milano. Questo gioiello promette di rivoluzionare la mobilità tra Puglia e Basilicata. Grazie al suo sistema di trazione elettrico a emissioni zero, permetterà di risparmiare ogni anno oltre 1300 tonnellate di CO2, trasformando la tratta in un modello di trasporto pulito e sostenibile. Un passo concreto verso il futuro del viaggio green su rotaia.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nightclub.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
3: It's Monte Carlo Nights Club.
2: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world. Around
2: Monte
3: the
2: Carlo
3: world.
2: Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22.
3: On radio Monte Carlo. Yeah.

0: Planet News.
1: Un'azienda italiana di agricoltura verticale ha inaugurato un impianto agricolo alimentato interamente da energie rinnovabili in Brianza. Si coltivano insalate ed erbe aromatiche con un risparmio d'acqua del 90%, senza terra e senza pesticidi. Un edificio che cresce verso il cielo, invece di uffici o appartamenti, ospita file di basilico e lattughe che prosperano in ambienti controllati.
2: Si tratta di uno dei più grandi impianti del cosiddetto vertical farming in Europa, un modello di come tecnologia e sostenibilità possano convivere nella produzione alimentare. L'intero sistema è alimentato da energie pulite, incluso un impianto fotovoltaico sul tetto, che rende questa fattoria un vero esempio di agricoltura del futuro.

0: Planet News.
1: Ricercatori dell'Università del North Carolina hanno sviluppato microscopici robot, quindi piccolissimi a forma di fiore, che sono capaci di cambiare forma e comportamento in risposta all'ambiente, aprendo e chiudendo i petali come organismi viventi. Sono realizzati con cristalli contenenti DNA e materiali inorganici. Questi fiori robot possono recapitare farmaci in modo mirato. Quando il pH circostante diventa acido, i filamenti di DNA si ripiegano, chiudendo i petali. Al ritorno, a condizioni normali, i petali si riaprono. La tecnologia potrebbe permettere capsule intelligenti per somministrare farmaci, eseguire biopsie o rimuovere i coaguli. Oltre all'ambito medico, questi fiori robot potrebbero intervenire in disastri ambientali, rilasciando così agenti pulenti, o archiviare enormi quantità di dati digitali fino a 2000 miliardi di gigabyte in un cucchiaino da tè, aprendo così scenari futuristici per salute, ambiente e informatica.
2: Radio Monte Carlo.
3: Do you like jazz? Do you like jazz?
4: Radio Monte Carlo. Jazz.
5: Say, boy, what you doing around my jazz?
6: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
4: You are listening to Radio Monte Carlo Jazz.
6: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: A New York i topi hanno sviluppato un linguaggio unico per adattarsi al caos urbano. Uno studio rivela che i loro squitti sono diventati ultrasonici, capaci di superare il rumore costante di strade, fogne e metropolitane. I ricercatori hanno utilizzato strumenti digitali, intelligenza artificiale e termografia per analizzare i movimenti e le comunicazioni sotterranee, scoprendo che i topi emettono segnali più brevi e con frequenze diverse rispetto ad altri ratti. Al passaggio di un'ambulanza, ad esempio, i loro ultrasuoni erano più forti della sirena, permettendo loro di comunicare senza essere uditi dagli umani. Questo linguaggio rappresenta un adattamento evolutivo straordinario, frutto della necessità di coordinarsi e sopravvivere in un ambiente metropolitano complesso, dimostrando l'ingegno naturale di queste piccole creature.

0: Planet News.
1: Le acque tropicali e subtropicali della Terra stanno diventando meno verdi e più blu. Il colore è determinato dalla presenza di alghe e fitoplancton, organismi marini che producono ossigeno, assorbono CO2 e alimentano l'intera catena alimentare oceanica. Ma l'aumento della temperatura superficiale degli oceani provoca una forte stratificazione. Gli strati caldi restano in alto e non si mescolano più con quelli freddi e profondi e ricchi di nutrienti. Con meno nutrienti a disposizione, le alghe diminuiscono. Apparentemente mari più limpidi, in realtà più poveri di vita e meno capaci di contrastare il cambiamento climatico. Il cambiamento di colore degli oceani è un segnale diretto e allarmante del declino degli ecosistemi marini.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 10 anni in Europa è aumentato notevolmente il numero di api selvatiche e farfalle a rischio di estinzione. La causa principale è la distruzione degli habitat dovuta all'agricoltura intensiva, all'uso di pesticidi, all'abbandono dei terreni e al cambiamento climatico, che incide soprattutto sulle specie montane e mediterranee.
2: Specie fondamentali per l'impollinazione, come i bombi e alcune api rare, sono particolarmente colpite. Anche molte farfalle endemiche rischiano di scomparire a causa di siccità e incendi. La Commissione europea ha definito la situazione terribile e ha avviato un sistema di monitoraggio, chiedendo azioni urgenti e coordinate per proteggere gli impollinatori essenziali per gli ecosistemi e l'agricoltura.

0: Planet News.
1: Un progetto europeo-Italia-Francia ha portato alla realizzazione del primo pannello isolante composto per il 95% da fibra di bambù naturale e tracciata. Questo materiale unisce sostenibilità ambientale e alte prestazioni tecniche, garantendo ambienti freschi d'estate e confortevoli in inverno. Il bambù è resistente all'umidità, traspirante e offre isolamento termico e acustico tra i migliori sul mercato, con classe sanitaria A+, assicurando un'ottima qualità dell'aria interna. Inoltre consente di stoccare CO2 in modo permanente, riducendo l'impatto ambientale rispetto
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Alicia Keys,

0: Planet News.
1: Due inventori italiani hanno sviluppato un dispositivo innovativo per contrastare l'invasione del granchio blu nel Mediterraneo, senza l'uso di veleni o trappole. L'idea è nata per caso, osservando la reazione dei granchi a suoni metallici. Il dispositivo, realizzato in acciaio e alimentato da pannelli fotovoltaici galleggianti, emette 3 frequenze variabili per evitare l'assuefazione dei crostacei. Testato per oltre 6 mesi a Porto Levante, ha ridotto la presenza del granchio blu fino al 90%.
2: Prima della commercializzazione, prevista con un costo tra i 2.000 e i 7.000 euro, dovrà superare la validazione scientifica da parte di ISPRA e dell'Università di Padova. Se approvata, rappresenterebbe una soluzione ecologica e cruelty free, utile a salvaguardare gli allevamenti di vongole e l'equilibrio dei sistemi costieri minacciati dal granchio blu.

0: Planet News.
1: L'ultimo rapporto della più grande comunità di investitori etici europei, Ener2Crowd, lancia un forte allarme sull'inquinamento nelle città europee. Mosca è la più inquinante del continente, seguita da Istanbul e San Pietroburgo. Situazione preoccupante anche per il nostro paese, con Torino al settimo posto tra le città europee con le maggiori emissioni di CO2.
2: L'Europa soffre gli effetti del cambiamento climatico, lo dimostrano le ondate di caldo estremo che subiamo sempre più spesso. Le azioni per evitare conseguenze peggiori devono essere immediate, abbassando le emissioni come da accordo di Parigi.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: In Islanda è partita la campagna For the Love of Iceland per invitare i turisti a non consumare carne di balena e preferire attività sostenibili come il whale watching, osservare questi straordinari animali a distanza. Il paradosso è che è poco consumata dagli islandesi, ma molto offerta ai turisti, soprattutto italiani, uno dei gruppi più numerosi sull'isola.
2: La caccia alle balene, praticata da poco e giustamente molto discussa, mette a rischio specie protette e causa sofferenza agli animali. Questa campagna promuove un turismo responsabile che valorizza la protezione delle balene e la biodiversità islandese.

0: Net News.
1: L'Europa ha finalmente avviato con il progetto Camera una concreta operazione di bonifica dei mari dalle munizioni sommerse risalenti alle guerre del Novecento, in particolare nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. Il programma punta a passare dalla semplice mappatura alla rimozione effettiva degli ordigni, grazie allo sviluppo di tecnologie avanzate e metodi ecologici. Camera coinvolge ricercatori e aziende di diversi paesi europei, con l'obiettivo di affrontare la fase più complessa del processo, la rimozione e lo smaltimento sicuro degli esplosivi. Tra le soluzioni previste ci sono robot subacquei autonomi, piattaforme automatizzate di disassemblaggio, sistemi di monitoraggio e tecniche di recupero sostenibili. Questi ordigni, spesso danneggiati o corrosi, rilasciano sostanze tossiche nei fondali, minacciando ecosistemi, pesca e salute umana. Un rischio aggravato anche dai cambiamenti climatici. Con Camera, l'Europa cerca di trasformare una minaccia invisibile in un'opportunità di innovazione, cooperazione e tutela dell'ambiente marino.
2: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio. Radio.

0: Without you. Planet News.
1: In Australia occidentale è stato creato il primo parco marino coprogettato con le comunità indigene. Si tratta di 600.000 ettari nell'arcipelago dei Buccaneer. La novità è la gestione condivisa tra Stato e popolazioni aborigene, fondata su conoscenze tradizionali e strumenti scientifici. La tutela quotidiana sarà affidata ai ranger indigeni. Il progetto punta anche a un turismo sostenibile, ma cresce la preoccupazione per l'aumento dei visitatori e il rischio di pressioni commerciali su ecosistemi e culture locali. Resta cruciale che i governi rispettino nel tempo il ruolo decisionale dei proprietari tradizionali per evitare che la cogestione si riduca a una semplice etichetta.

0: come and get it.
1: Planet News. Nel Golfo di Taranto sta per nascere il San Paolo Dolphin Refuge, il primo ospedale per delfini del Mediterraneo. Sarà operativo entro la fine dell'anno e già dal prossimo darà accoglienza ai primi animali. Il progetto offrirà un ambiente naturale, ma sempre sotto osservazione, e tutti i delfini che arrivano da acquari o in chiusura, insomma, ormai quasi dismessi, troppo abituati ad un luogo chiuso, per tornare in mare aperto passeranno del tempo e quindi è importante che stiano lì.
2: Questa struttura sorgerà sull'isola di San Paolo, includerà diverse vasche, sistemi di monitoraggio acustico e aree operative, mentre la sala di controllo sarà nel centro di Taranto a Palazzo Amati. Oltre all'accoglienza, il rifugio sarà un centro di ricerca e divulgazione scientifica, con attività educative rivolte a scuole e turisti, con la speranza che diventi un modello replicabile in altri paesi per promuovere un approccio più etico alla gestione dei cetacei in cattività.

0: Planet News.
1: Domenica 21 settembre alle 10 Plastic Free organizza a Torino nel quartiere Aurora una mattinata dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta che sono tra i rifiuti più inquinanti e diffusi. L'evento, che durerà circa due ore, fa parte della campagna nazionale di Plastic Free ODV Onlus, che da anni promuove azioni concrete contro l'inquinamento da plastica e rifiuti. L'obiettivo è ripulire gli spazi urbani e sensibilizzare i cittadini sull'impatto ambientale anche dei gesti più piccoli. I partecipanti sono invitati a condividere foto e video sui social taggando l'associazione. Un gesto semplice ma con un grande valore per l'ambiente e la collettività.

0: Planet News.
1: La piazza dell'Hôtel de Ville a Parigi è stata trasformata in una foresta urbana di 2500 metri quadri con 150 alberi, di cui 49 in piena terra, per contrastare il cambiamento climatico e quindi rendere lo spazio più vivibile durante le ondate di caldo. Sono stati scelti alberi adulti, alti sino a 10 metri, tra i 20 e i 30 anni, per offrire subito ombra. La specie, tra cui querce, aceri, spini di Giuda, va a garantire resistenza in un ambiente urbano e soprattutto va a garantire biodiversità.
2: Le fosse profonde 2 metri riempite con terra, pietre e compost favoriscono crescita e stratificazione verde. Pur aumentando il verde con boschetti e bordi vegetali, la piazza resta fruibile per eventi. Un intervento che unisce estetica, sostenibilità e benessere urbano.
0: I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: A Marsiglia è stato testato SeaClear, un robot subacqueo autonomo progettato per rimuovere rifiuti sommersi dai fondali marini. Fa parte di un sistema europeo che include droni, sensori e intelligenza artificiale per localizzare e raccogliere i rifiuti anche in acque torbide. Il mezzo, dotato di una pinza potente ma delicata, può sollevare oggetti fino a 250 kg senza danneggiarli. Il progetto vuole creare una flotta di robot per la pulizia dei fondali, contribuendo anche alla protezione degli ecosistemi marini.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Berkeley ha ideato un dispositivo capace di piantare semi da solo, grazie alla pioggia. Si tratta di una spirale di legno biodegradabile che, una volta lanciata da un drone, reagisce all'umidità raddrizzandosi e interrando i semi a pochi centimetri di profondità, proprio come farebbe un seme naturale di rhodium.
2: Il sistema potrebbe aumentare l'efficacia della riforestazione aerea fino all'80%, riducendo costi e tempi, soprattutto in zone montuose o colpite da incendi. Oltre alla riforestazione, il dispositivo potrà essere usato anche in agricoltura, facilitando la semina per piccoli e medi agricoltori. I primi test sono promettenti e i ricercatori stanno già lavorando a una produzione su scala industriale, aprendo la strada a una riforestazione più rapida, economica e sostenibile.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Planet News.
1: Da qualche settimana tra le vie di Roma sta prendendo forma un'importante innovazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani. L'azienda municipale AMA ha dato il via all'installazione di sensori di ultima generazione sui nuovi CESTO, i contenitori per i rifiuti da passeggeri distribuiti su tutto il territorio.
2: L'iniziativa mira a trasformare il tradizionale e rigido sistema di raccolta programmata in un modello moderno e predittivo in grado di ottimizzare gli interventi solo quando e dove sono realmente necessari. La sperimentazione prevista per una durata di 6 mesi si propone di rivoluzionare il decoro urbano e l'efficienza della macchina comunale. L'obiettivo è proprio ridurre i passaggi inutili degli operatori, garantendo allo stesso tempo un controllo costante sullo stato di ogni contenitore.

0: Planet News.
1: Adesso una bella notizia per tutti quelli che hanno animali domestici in casa, perché prendersi un giorno di permesso per portare il cane dal veterinario o per affrontare la perdita del proprio gatto potrebbe presto non essere più un gesto fuori dalle regole. È in discussione alla Camera una proposta di legge che prevede permessi retribuiti fino a 3 giorni in caso di decesso dell'animale e 8 ore l'anno per malattie o cure veterinarie urgenti. Un passo che darebbe continuità alla storica sentenza della Cassazione del 2018, quando per la prima volta venne riconosciuto il diritto a un'assenza retribuita per emergenze legate agli animali domestici.
2: La missione è riconoscere a cani e gatti come parte integrante, riconoscere cani e gatti come parte integrante del proprio nucleo familiare. Perdere un animale genera stress, ansia, calo di produttività, esattamente come un lutto. Quindi prendersi cura di chi è accanto, anche se a 4 zampe, è una forma di rispetto, non di privilegio.
3: Radio Monte Carlo.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: A Glasgow è in corso una sperimentazione innovativa, una carta da parati elettrica riscaldante. Si chiama Next Gen, è installata in 12 appartamenti sociali per testarne l'efficacia come fonte di calore pulita. Il sistema, spesso pochi millimetri, sfrutta bande di rame e un foglio di grafene che, alimentato a bassa tensione, emette raggi infrarossi. Questi riscaldano direttamente superfici e persone, garantendo calore uniforme immediato senza dispersioni. Applicata di solito al soffitto, è ignifuga, impermeabile, sicura, con una temperatura che oscilla tra i 40 e i 50 gradi.
2: I vantaggi sono notevoli: aria più salubre, assenza di fumi, meno manutenzione e risparmio energetico fino al 76% rispetto ai sistemi elettrici tradizionali. Inoltre, i raggi infrarossi

Rossi aiutano a prevenire muffe e condensa. La sfida principale resta il costo di installazione, oltre 4.500 euro per un'abitazione media, ma i ricercatori sono fiduciosi che con l'industrializzazione i prezzi scenderanno, aprendo la strada a un riscaldamento più efficiente e sostenibile.

0: Planet News.
1: In Corea del Sud è stato sviluppato il primo albero fotovoltaico, una struttura che produce energia solare senza distruggere le foreste. Ideato da un ricercatore dell'Istituto Marittimo, il progetto riproduce la forma di un albero, con pannelli disposti verticalmente, come fossero foglie e rami, permettendo ai raggi del sole di raggiungere il terreno e mantenere viva la vegetazione sottostante.
2: Secondo le simulazioni 3D, una foresta di 87 alberi fotovoltaici da 330 watt può generare un megawatt di energia, come una centrale solare tradizionale, ma con un impatto sul suolo inferiore del 99%. Questa soluzione, compatta e facilmente replicabile, apre nuove prospettive per portare l'energia rinnovabile anche in aree naturali o densamente urbanizzate, conciliando innovazione e tutela ambientale.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: La tenuta presidenziale di Castelporziano, siamo a sud di Roma, ha ottenuto la certificazione internazionale FSC, Forest Stewardship Council, che riconosce una gestione sostenibile delle foreste e l'impegno concreto contro i cambiamenti climatici.
2: FSC Italia promuove in tutto il mondo una gestione responsabile delle risorse forestali e questo riconoscimento premia anni di lavoro su una gestione adattiva, attenta alla biodiversità e con ricadute ambientali, sociali e produttive. Un esempio di responsabilità istituzionale e visione a lungo termine.

0: Planet News.
1: Dalla ricerca italiana arriva una tecnologia che consente di rivoluzionare la lotta all'inquinamento marino, un dispositivo capace di catturare microplastiche, oli e rifiuti galleggianti direttamente nei mari e nei porti.
2: Si tratta di un cestino modulare filtrante che agisce sulla superficie dell'acqua, una lastra in poliuretano espanso che trattiene plastiche e fibre fino a 2 mm, mentre una spugna assorbe oli e idrocarburi. Oltre a ripulire l'ambiente, il sistema permette di analizzare i materiali raccolti e promuove un approccio integrato di educazione e restauro ecologico. Un esempio concreto di innovazione al servizio del mare.

0: belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di radiomontecarlo.net.
2: La notte c'ha

0: Planet News.
1: Il 2025 è l'anno della rinascita per la castagna, la regina del bosco. Dopo anni di cambiamenti climatici, i castagneti italiani tornano a regalare raccolti eccezionali e frutti di qualità straordinaria. In Toscana il clima equilibrato, con piogge regolari e temperature miti, ha favorito castagne grandi, sane e profumate. La produzione crescerà del 40%, riportando entusiasmo tra i castanicoltori del Mugello, dalla Garfagnana e di tutta la penisola. Un segnale positivo per la natura, l'economia locale e per chi ama i sapori autentici dell'autunno.

0: Planet News.
1: Ogni anno tra ottobre e novembre Christmas Island in Australia diventa teatro di un fenomeno naturale unico. Milioni di granchi rossi migrano verso il mare per permettere alle femmine di deporre le uova. Il fenomeno legato a piogge stagionali e a fasi lunari colora di rosso le strade, le scuole e i giardini e coinvolge la comunità locale che adatta la propria routine per rispettare il percorso di questi crostacei. Le autorità costruiscono passaggi sopraelevati e chiudono temporaneamente alcune vie per proteggerli. La popolazione di granchi è aumentata grazie all'introduzione di una microvespa che ha introdotto le formiche pazze gialle. Sono una specie invasiva che minacciava i crostacei. Dopo la deposizione le uova vengono trascinate dal mare e dopo circa un mese le larve sopravvissute tornano sulla terraferma.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il Sudafrica pianterà 1 milione di alberi in un solo giorno il prossimo 24 di settembre, nel mese nazionale degli alberi. L'iniziativa è stata lanciata dal viceministro sudafricano delle foreste e dell'ambiente. L'obiettivo non è soltanto ambientale, è quello di porre un freno alla desertificazione dovuta al cambiamento climatico, ma anche sociale ed economico, perché si creeranno posti di lavoro, si rafforzerà la sicurezza e si promuoverà l'uguaglianza.
2: Saranno piantumati 10 milioni di alberi entro il 2026 per favorire l'agricoltura locale e l'autosufficienza, anche in luoghi come scuole, ospedali, chiese, stazioni di polizia e abitazioni popolari, per garantire spazi sicuri e accessibili. Saranno create anche una tree bank nazionale e un database dei vivai regionali. Il Sudafrica si ispira all'Etiopia, 10 miliardi di alberi piantati, e a Wangari Maathai, la signora degli alberi, pioniera del movimento di riforestazione legato alla lotta contro la povertà e la desertificazione.

0: Planet News.
1: Il porto di Cagliari ha compiuto un passo importante verso la sostenibilità ambientale introducendo il sistema Onshore Power Supply o Cold Ironing. Questa tecnologia permette alle navi in sosta di spegnere i motori e alimentarsi tramite la rete elettrica di terra, riducendo drasticamente emissioni di CO2, ossidi di azoto, zolfo e particolato, oltre al rumore. L'iniziativa fa parte del progetto dell'autorità di sistema portuale per rendere lo scalo più efficiente e rispettoso dell'ambiente, integrando anche tecnologie di infomobilità e digitalizzazione dei processi. L'obiettivo è coniugare operatività portuale e tutela ambientale, in linea con le direttive europee della decarbonizzazione dei trasporti marittimi, rendendo Cagliari un porto più competitivo e sostenibile.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net. Everybody get up.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
2: c'è solo una cosa da fare.
0: Ballare!

0: radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: RMC R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
1: Maxwell Ascension.